Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Fra poco sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, la simpatia e l'allegria di Francesca Romana Barberini, ma soprattutto i suoi segreti in tavola. Ne vuoi sapere di più? Rimani con noi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro, offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
14: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
15: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
18: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
19: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
20: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
21: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni.
11: Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
21: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: nostro spazio enogastronomico su Dimensione Sono Soft sta per arrivare insieme a Francesca e a Romana Barberini. Ascoltiamole insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, è piccolo, lucente e raccolto in grappoli che sembrano gioielli. Di che cosa sto parlando? Del ribes. In realtà quando diciamo ribes parliamo di una grande famiglia, perché c'è quello rosso, bello brillante, vivace, quello bianco che è più dolce e delicato, quello nero che è intenso, aromatico e quasi selvatico. Le sue origini ci portano nelle regioni fresche dell'Europa centro-settentrionale e dell'Asia settentrionale, dove cresceva spontaneamente ai margini dei boschi. Il ribes nero era coltivato in Russia, pensate, già all'inizio dell'undicesimo secolo, ma la sua diffusione in Europa è diventata importante soprattutto a partire dal 600. Ama il clima fresco, i terreni umidi ben drenati, soffre il caldo eccessivo e in Italia infatti viene prodotto soprattutto nelle aree montane del nord, Trentino, Alto Adige in testa, ma anche Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. E la raccolta avviene generalmente in estate, tra giugno e agosto, quando i piccoli frutti sono belli gonfi, morbidi e hanno raggiunto anche quel colore brillante. Attenzione però, i grappoli vanno raccolti interi proprio per non rovinare le bacche. Allora, facciamo un po' così una distinzione. Il ribes rosso ha una bella polpa succosa, è aspra però piacevolmente ed è molto rinfrescante. Quello bianco invece è un po' più morbido, dolce, zuccherino, mentre il nero conquista tutti con un profumo bello deciso e un gusto acidulo, accompagnato con note diciamo un po' erbacee. Dal punto di vista nutrizionale, il ribes è un piccolo concentrato di virtù, infatti contiene acqua, fibre, potassio e vitamina C, presente in quantità particolarmente elevate nel ribes nero. I colori accesi, soprattutto quelli delle varietà rosse e nere, rivelano inoltre la presenza di antociani e quindi composti antiossidanti. E in cucina? Allora, per me è buonissimo al naturale, nello yogurt o in una crema, così, però si può utilizzare anche per preparare confetture, gelatine, sorbetti, crostate, cheesecake. E però vi svelo un segreto, perché la sua acidità regala un guizzo speciale anche ai piatti salati, quindi provatelo nelle salse per accompagnare l'anatra, la selvaggina, il maiale o i formaggi stagionati. E poi il ribes nero, sapete che è protagonista di sciroppi, liquori e del celebre crème de cassis francese. E un altro segreto: non utilizzatelo soltanto per la decorazione, perché dietro a queste piccole bacche trasparenti si nasconde davvero un carattere esplosivo, quindi fate degli esperimenti in cucina. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft più tardi per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro di trascorrere una bella giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: La meraviglia di uno dei brani più iconici sicuramente nella storia della musica italiana. Sei bellissima, la voce di Loredana Bertè su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine e diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dal maltempo in Lombardia. Raffiche di vento fino a 100 km orari, 2 imbarcazioni affondate sulle sponde del lago di Como. Chiusa la Lariana Lecco-Bellagio all'altezza di Valbrona per caduta massi. Segnalate poi trombe d'aria nel Varesotto con 13 voli in partenza e 3 in arrivo cancellati a Malpensa. Focolai di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo l'ATS i casi identificati sono 8, ma fonti ufficiose parlano di 8 persone malate e altre 7 che hanno contratto il virus. Sotto la lente un'autopsia su un cadavere con sospetta TBC. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner torna al J Medical di Torino, proseguono le cure al ginocchio destro, la speranza di tornare in campo a fine settembre. Anche il calcio, con la prima giornata di Serie A che si è chiusa ieri con le ultime 2 gare in programma. La Lazio ha vinto 1-0 a Bologna grazie a un gol di Davide Frattesi, la Roma invece ha vinto 4-0 contro la Fiorentina, tripletta di Malen. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora. Si ritorna in diretta sulla tua radio del benessere, quindi grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Noi siamo pronti per ritornare quindi con la nostra grande musica. E a proposito, ti voglio ricordare che la tua radio del benessere ti dà una possibilità veramente da non sottovalutare, perché basta andare sul nostro sito dimensionesonosoft.it e partecipare al test Musica Soft. Avrai quindi la possibilità appunto di scegliere, di votare tutta la musica che più ti piace, perché ogni settimana troverai delle playlist aggiornate e tu potrai scegliere tutti i brani che vorrai poi ascoltare su Dimensione Suono Soft. Naturalmente potrai anche segnalarci dei brani che magari in quell'aggiornamento, in quel momento in cui stai guardando, non li hai trovati, o magari dei brani che a te sono particolarmente cari. E poi che cosa si fa? Beh, si ascolta la radio del benessere. Apriamo la nostra ultima ora insieme con una grande regina delle canzoni del sentimento degli anni 90 americani. Sto parlando proprio di Toni Braxton. Prima di ascoltarla però la facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore, e lo interpretano le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Raccontami di te, di come sei, raccontami della tua favola, raccontami dei tuoi sogni, raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Musicalmente sempre momenti intensi con la tua radio del benessere. La voce era quella di Rebecca Ferguson con Nothing Is Real But Love.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadie.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da €245 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo €8.500, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
8: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
13: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line,

0: Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
1: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
2: Dimensione suono so.

È sempre così, ogni canzone un'emozione con la tua radio del benessere. Era Claudio Baglioni con Avrai. Sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21 di questo 25 agosto ed ora ti regalo 5 ragazze. The Spice Girls, Viva Forever.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: Una delle più grandi voci al mondo per concludere un'altra ora di musica straordinaria su Dimensione Sonosoft con Volami nel cuore, era Mina.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
11: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
13: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il GIP di Milano ha concesso i domiciliari al trapper Tony Boy, arrestato il 22 di agosto per detenzione per spaccio di droga e perché in possesso di una pistola con matricola a brasa. Il 26enne dovrà scontare questi domiciliari a casa dei genitori a Padova. Un noto PR di locali italiani ed esteri, 38enne egiziano, è stato arrestato per la violenza su una 19enne fuori da una discoteca di Milano a Ferragosto. Decisive le testimonianze della vittima, ma anche le immagini delle telecamere. La decisione del riesame su Danny Di Leo e Rosario Piscopo, due dei cinque agenti della Polizia Locale di Milano in carcere per peculato, falso ideologico e arresto illegale, vanno ai domiciliari, così come ai domiciliari si trovano due colleghi, Vincenzo Compagnone e Mattia Rignanese, e già ai domiciliari da subito la commissaria Ilenia Sabato. Dall'estero, l'Ucraina, Zelensky ringrazia il Papa per il sostegno spirituale in occasione del 35esimo dell'indipendenza del paese. Grazie anche a Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Sì, fino alle 21 anche in questo 25 agosto 2026, quindi altre due ore di musica meravigliosa, piena di successo.

0: successi, dolci successi di ieri e di oggi. E allora, ecco, un nuovo aforisma d'amore, poi ci saranno gli 883 con una canzone d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: A stento raccatto respiri dentro i polmoni, mentre strizzo il mio cuore spargendo quei pochi e inutili battiti, ormai privi di suono.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,